chal nye tong kya me chu me chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyam jay kya so lop so ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du toal rang jay yung ar zang da ling du dingi tong lo lo yung da chen su che kwe nang afang dang tuan chung bar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ge mini shung nang o la ling du di chu bar nye tong gu lo la ane ling du dingi nyam jay kya so lop so ceri rinne zan zu wang yung lan gang ki ti ju da chab dra che be kya ji mimi rinne shu sha ge chan che ge mini shung nang o la 당하도 링도